0: Mene Obana.
1: Hey, Efia. Wama sankwa mesa. Hey, yehu minyo. Misu media sa. Adomfie.com.